0: Radio Sorriso. Musica di notte, senza parole.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: siete arrabbiati, anime benedette?
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera dalle 21:30, ingresso libero. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
0: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 6:55.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
14: È il momento di Ma che bel sabato!

E ci siamo. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buon Ferragosto da parte mia e buon sabato a tutti voi. Si parte, ma che bel sabato, in compagnia di Giovannino per le prossime tre orette insieme. Iniziamo proprio alla grande in questa giornata più calda dell'anno, giornata più intensa, no? Dove tutti organizzano grigliate, feste, e poi dove anche noi avremo la nostra festa, io ve lo ricordo fin da ora. Questa sera saremo a Cusignana di Cevera del Montello e vi aspettiamo numerosi, ma poi tra poco ne parleremo. Tra poco apriamo anche però il grande libro delle stelle, no? Quello dedicato all'oroscopo, quello di Ferragosto, perché anche se magari qualcuno in questo momento ci sta ascoltando sotto l'ombrellone, un po' di curiosità su come andrà questa giornata, beh, quella c'è sempre. Quindi tra poco pronti che partiamo con l'oroscopo. Intanto però partiamo con la grande musica di Radio Sorriso e benvenuti, ma che bel sabato, con Giovannino fino alle 10.

Iniziamo con quello che è l'oroscopo in questo Ferragosto. Do il buongiorno a tutti gli amici che portano e che sono del segno dell'Ariete. Oggi la pazienza scarseggia un po', vi basta un piccolo imprevisto, tipo qualcosa mentre organizzate la grigliata di Ferragosto per farvi saltare la mosca al naso. Però avete un cervello super reattivo che vi salva, quindi trovate un piano B in mezzo secondo. Quindi amici dell'Ariete, siete belli attivi. In amore non è la giornata ideale per fare i pignoli, se qualcuno vi fa una battuta rispondeteci, rideteci sopra con una risata invece di piantare, come dire, un po' un litigio. Oggi non è proprio giornata per i litigi. Invece do il buongiorno ai amici del Toro, oggi siete totalmente in vacanza, sia col corpo sia con la mente, e va benissimo così. Non avete voglia di pensare a niente di complicato e sarete i veri re e regine della tavola, del relax e soprattutto della grigliata. Il vostro fascino in amore oggi è solidissimo, non avrete bisogno di fare grandi discorsi per conquistare. Vi basta essere presenti, mostrare la vostra sicurezza e magari offrire anche un buon bicchiere di vino. Si sa che da un buon bicchiere di vino poi possono nascere grandissime storie, almeno così si dice. Buongiorno anche, invece continuiamo con gli amici dei Gemelli. Ragazzi, siete senza dubbio tra i grandissimi favoriti di quest'estate, avete una parlantina travolgente e la battuta sempre pronta e una voglia soprattutto matta di fare baldoria dal mattino fino all'alba. E aggiungo io, questa è la giornata adatta per farlo. In amore sarete letteralmente l'anima della festa, se c'è da organizzare un gioco in spiaggia, far partire un trenino o flirtare al bar, voi sarete sicuramente in prima fila, nessuno saprà resistervi. E quindi amici dei Gemelli, direi che l'estate, ma soprattutto questo 15 agosto, andrà sicuramente molto bene. Tra poco altri tre segni, intanto un pochino di musica.

è arrivato il segno del leone, il segno top di Ferragosto, quindi amici del leone, il periodo è quello, ma siete oggi nel momento top delle vostre giornate, siete i re o le regine incontrastate della giornata, il sole, Mercurio e Giove sono tutti dalla vostra parte per mettervi su un trono di luce, dunque o dovunque andiate gli sguardi saranno tutti per voi, amici del leone, quindi preparatevi alla giornata piena di sguardi. In amore la giornata è magica, se siete single oggi potrete fare conquiste memorabili con un semplice sorriso, se siete in coppia farete sicuramente delle belle scintille, è un Ferragosto quindi da incorniciare, hai capito? Mamma mia che bello, questo è sicuramente un bello oroscopo. Continuo invece con gli amici della Vergine, finalmente la luna vi saluta e vi lascia addosso una bella sensazione di sollievo. Oggi avete solo bisogno di staccare la spina da qualsiasi tipo di controllo o pianificazione maniacale. In amore basta tabelle di marcia, basta controllare se tutti hanno il piatto pieno, lasciate che la giornata scivoli via da sola senza pretendere che sia tutto perfetto. La perfezione certe volte sta proprio nel caos. E do il buongiorno anche agli amici della Bilancia, poi fatevi sentire come sempre al 345 48 45 663, fatevi sentire perché almeno mi andate a dare riscontro, magari ora sono le prime ore della mattina e ancora non avete riscontrato quello che dice l'oroscopo, però chissà che durante il giorno non arrivi qualche conferma. Bilancia, eleganti, affascinanti, con un'aura di dolcezza pazzesca, con la Luna e Venere che vi abbracciano proprio oggi, siete senza dubbio tra i segni più romantici dell'intero zodiaco. Oh, che belli, Bilancia sono romantici. Se c'è in amore, se c'è un momento perfetto per un flirt estivo, per fare una dichiarazione sotto le stelle, è proprio quello di Ferragosto, quindi lanciatevi. Siete irresistibili e lo sapete benissimo. E tra poco continuo, andrò a leggere il segno dello Scorpione. Intanto una piccola pausa musicale, sempre con la bella musica di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E si continua con l'oroscopo. Stiamo viaggiando tra le stelle in questa prima mattina di questo Ferragosto 2026, 15 d'agosto. Buongiorno ancora a tutti voi, ma che bel sabato, e siamo arrivati al segno dello Scorpione. Ferragosto molto intenso e profondo. Oggi avete delle antenne pazzesche, vi basta uno sguardo per capire chi avete davanti, chi vi sta dicendo la verità e chi vi sta solo facendo una bella recita. In amore preferirete i discorsi a quattro occhi piuttosto che la confusione urlando in mezzo alla calca. La serata promette quindi sguardi complici, intesa al top e qualche piccolo segreto svelato. Quindi, amici dello Scorpione, per riassumere il tutto, giornata comunque molto molto positiva. E continua invece andando a salutare gli amici del Sagittario. Siete una vera e propria bomba di energia pura. Oggi avete zero voglia di stare fermi nello stesso posto per più di un'ora. Volete muovervi, esplorare, conoscere gente e improvvisare. Sarete voi la spinta propulsiva della giornata. Se la compagna si addormenta dopo il pranzo, ci penserete voi quindi a rianimare con la vostra carica contagiosa. Quindi giornata veramente molto molto intensa. E vado avanti con gli amici del Capricorno. Oggi per voi la parola d'ordine è una sola: rallentare. Non avete la minima intenzione di imbarcarvi in maratoni di feste estenuanti o tornei di racchettoni sotto il sole cocente. Il vostro Ferragosto ideale quindi oggi si riassume così: la penombra di una bella veranda, buon cibo, una bibita fresca e la compagnia di pochissime persone fidate con cui ridere in pace. E tra poco continuiamo sempre qui su Radio Sorriso, sempre con l'oroscopo del giorno.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

E si continua con la grande musica di Radio Sorriso. Io vi invito anche però a farvi sentire al 345 48 45 663. Tra poco poi passerò a leggere i vostri messaggini e tra l'altro poi vado a fare un grande saluto anche a tutti gli amici dei social, che sono sempre molto numerosi. Io ve lo ricordo, Radio Sorriso è in radio, è nella nostra applicazione, ma è presentissima anche proprio sui social network. Quindi vi invito a mettere un bel mi piace o comunque un bel segui proprio sulle nostre pagine, quella Facebook, quella ufficiale che porta il nome di Radio Sorriso, e anche quella Instagram, perché potrete rimanere sempre informati e aggiornati su tutte quelle che sono le nostre iniziative e non solo, assolutamente, perché poi all'interno delle nostre pagine vi portiamo un sacco di contenuti esclusivi, come per esempio ogni tanto qualche direttina da qualche bella serata che seguiamo proprio grazie anche alle nostre dirette. Quest'estate ve ne stiamo proponendo diverse, o magari anche qualche altro video, come dire, di backstage, no? Dietro le quinte qui in radio, di tante cose che stiamo organizzando. Quindi Radio Sorriso, un bel mi piace su Facebook e poi commentate, assolutamente, che noi vi leggiamo tutti, e anche logicamente un bel segui per quanto riguarda Instagram. Tra poco gli ultimi tre segni dell'oroscopo, intanto ancora un po' di musica.

E siamo arrivati in fondo per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. Devo dire che poi un po' tutti i segni sono all'insegna del relax, della tranquillità e del divertimento, come è giusto che sia, perché poi alla fine è Ferragosto e tra poco poi apriremo la parte dedicata proprio all'almanacco e capiremo che dietro Ferragosto ci sono tanti tanti avvenimenti. Intanto però do il buongiorno agli amici del Capricorno. Oggi per voi la parola d'ordine è una sola: rallentare. Non avete la minima intenzione di imbarcarvi in maratoni di feste estenuanti o tornei di racchettoni sotto il sole cocente. Il vostro Ferragosto quindi ideale oggi si riassume così: la penombra di una bella veranda e il buon cibo e una bibita fresca, quindi mi raccomando, state in pace. E poi arriva l'Acquario, bellissima giornata per la socievolezza, quindi saremo molto socievoli noi dell'Acquario. La Luna vi rende particolarmente morbidi, simpatici e aperti ad ascoltare gli altri. Siete in una fase di grande apertura verso il mondo. In amore, perfetto per come dire, il periodo e la giornata è perfetta per fare nuove conoscenze durante i brindisi. Troverete persone stimolanti con cui parlare, e non solo del meteo, ma anche di viaggi, sogni e progetti per il futuro. Quindi rilassatevi e divertitevi e soprattutto godetevi questa bella giornata. E arriviamo all'ultimo segno, quello dei pesci. Tanta sensibilità ed empatia nell'aria. Più che per le spiagge affollate e la musica a palla che vi ritrona nelle orecchie, oggi avete voglia di calore umano, quello vero e quello emotivo. In amore cercherete l'intimità delle persone a cui volete davvero bene. Un Ferragosto quindi suggestivo, magari in montagna al fresco o in una caletta nascosta al tramonto, è quello che ci vuole per fermarsi e rilassarsi nel giusto modo. Quindi amici dei pesci, anche voi vivrete un bel Ferragosto, meno magari dedicato alla frenesia delle feste e più dedicato alla tranquillità. E questi erano i segni, questo era l'oroscopo, la parte dedicata alle stelle. Tra poco apriremo anche il libro dell'almanacco e vediamo in questo 15 d'agosto che cosa ci riserva, quali avvenimenti storici, magari chi fa anche un bel compleanno. Intanto però continuiamo con un po' di musica e andiamo avanti con un bel ballo di gruppo.

ridendo e scherzando siamo arrivati in fondo a questa prima ora. Io vi voglio ricordare l'appuntamento per questa sera, perché questa sera ci sarà un bellissimo ritorno a Cusignana di Giavera del Montello. Alex, Iris e Giovannino vi aspettano, vi aspettiamo numerosissimi per divertirci e festeggiare il Ferragosto tutti insieme. Mi raccomando, venite un po' prima, perché lo sapete che c'è questo bellissimo e buonissimo e fornitissimo stand gastronomico molto rinomato, e sicuramente si mangia veramente molto bene, questo lo posso dire con certezza, anche perché ogni volta che andiamo provo un piatto diverso e sono tutti molto buoni. Vi ricordo che poi ci sarà lo spettacolo pirotecnico, quindi un altro momento molto emozionante, e poi ci sarà l'animazione, il divertimento di Radio Sorriso. Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il momento dei gadget, il momento dove balleremo, dove ci divertiremo. Quindi questa sera tutti a Cusignana di Giavera del Montello, dalle ore 21 vi aspetta Radio Sorriso, ma venite prima, ascoltate il mio consiglio, perché veramente avrete la possibilità di mangiare molto molto bene, quindi passiamo il Ferragosto tutti insieme. E noi invece tra poco inizieremo la seconda ora insieme, logicamente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma che bel sabato!

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 8:05.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti in 27, irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori, sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Sioli, nei 10.000 metri un inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per Desalu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza, la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Care amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

partiamo alla grande con un bel foxtrot, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme. Ma che bel sabato, buongiorno ancora a tutti voi. In questo Ferragosto tocca a me aprire la radio e dare il buongiorno, no? In questa bella giornata fatta di emozioni, di divertimento, di riunioni familiari o magari di bei viaggi all'insegna della scoperta di posti nuovi. Beh, intanto lo sapete che Radio Sorriso può sempre essere presente con voi, sia che siete a casa, sia che state magari al mare o siate in un bel viaggio, quindi in una bella gita fuori porta, perché abbiamo la nostra applicazione ufficiale. Io vi invito a scaricarla, è del tutto gratuita, ma veramente vi porta all'interno del mondo di Radio Sorriso. Basta andare quindi sul vostro App Store, e ormai tutti i telefoni ne hanno uno, perché i telefoni di nuova generazione, ma da un bel po' di anni ormai ne hanno uno, e scaricare Radio Sorriso, quindi cercare Radio Sorriso rigorosamente con 3R, troverete la nostra applicazione ufficiale, basta scaricarla in maniera, ripeto, del tutto gratuita, e poi da lì entrerete nel nostro mondo, no? Potete ascoltare la radio, guardare Sorriso TV, e poi c'è una bellissima sezione, la sezione biglietti, dove ogni tanto, anzi più durante l'estate sicuramente spesso, potete trovare a disposizione dei biglietti per dei bellissimi eventi che Radio Sorriso vi regala. Quindi tenete sempre sott'occhio la applicazione e vi raccomando, fatela scaricare anche agli amici, parlate di noi anche ora che sono giornate dove magari si vedono un po' di persone che durante l'anno non si vedono. Beh, parlate di Radio Sorriso e raccontate che c'è questa bella radio che vi tiene compagnia tutti i giorni con le vostre canzoni preferite. Noi continuiamo con la musica e tra poco apriamo l'almanacco del giorno.

la polca, Serena Lofaro, Vulcanica, sempre qui su Radio Sorriso, almanacco di questo sabato 15 agosto 2026. Beh, oggi è Ferragosto, si sa, è il 227esimo giorno del calendario gregoriano e mancano esattamente 138 giorni alla fine dell'anno. È una manciata, alla fine manca pochissimo, che arrivi quel periodo lì. Ora oggi siamo qui che boccheggiamo dal caldo, ma tra un attimo inizieremo a vedere le cose di Natale fuori, ma ormai manca poco. Oggi festeggiamo la festa del giorno è l'Assunzione della Vergine Maria e festeggiamo anche il Feria Augusti, il riposo di Augusto istituito nell'antica Roma, da cui prende il nome proprio il nostro Ferragosto. Il santo del giorno quindi è Assunzione di Maria Santissima. E il proverbio del giorno, segnatevelo con attenzione, anzi poi datemi anche conferma se lo conoscete al 345 48 45 663, è così: per l'Assunta l'estate e il caldo hanno fatto la punta, cioè quindi che dal giorno di oggi, quindi da oggi i giorni cominciano ad accorciarsi, si sente la prima aria di fine stagione. Effettivamente forse quest'anno è proprio così, perché dando uno sguardo alle previsioni, poi io mi auguro di no perché devo andare in ferie, però comunque sembrerebbe che dalla giornata di domani o comunque dopodomani le cose un po' inizino a cambiare anche a livello di temperature. Ma poi anche io mi ricordo, anche la mia nonna diceva sempre che dopo Ferragosto la stagione è finita, perché poi iniziano quei temporali, inizia quel tempo un po' così incerto e quindi quel caldo lì va via e l'estate va verso il termine, si entra verso poi l'autunno. Il sole sorge questa mattina, sorge alle ore 6:15 e tramonta alle 20:18, quindi avremo esattamente 14 ore e 3 minuti di luce. La luna è in fase crescente e come dire, il segno del giorno, come abbiamo detto prima, è il segno della bilancia, che è uno dei segni migliori proprio della giornata, ma lo abbiamo già scoperto nella precedente ora. Tra poco invece guarderemo un po' i fatti accaduti nella storia proprio il 15 d'agosto. Intanto un po' di musica.

E allora vediamo nella storia, nel 15 d'agosto, nei vari anni, che cosa è successo. Siamo arrivati al momento dell'accade oggi, no? Oggi nella storia. E vogliamo indietro nel tempo, fino al 1519, dove nasce la prima città spagnola sulla costa del Pacifico delle Americhe. Esattamente, nasce la città di Panama. E invece il 15 agosto 1769 nasce ad Ajaccio, in Corsica, uno dei personaggi più influenti della storia mondiale. Sto parlando di Napoleone Bonaparte. E nel 1914 invece viene inaugurato il Canale di Panama. Si apre ufficialmente quindi una delle più grandi opere di ingegneria del mondo, collegando l'Atlantico al Pacifico. E nel 1947, quindi 15 agosto 1947, l'India ottiene l'indipendenza dal Regno Unito dopo le battaglie non violente di Gandhi, quindi sicuramente una data molto importante. E nel 1969, invece, parlando di musica, parlando di pace, parlando d'amore, inizia nello stato di New York il festival musicale più famoso della storia. 3 giorni di pace, amore e musica, sto parlando del festival di Woodstock, sicuramente festival passato alla storia e tuttora ancora, come dire, molto molto molto sentito. Tra poco affronteremo quelli che sono i nati oggi. Beh, uno l'abbiamo già detto, 1769, Napoleone Bonaparte nasceva proprio ad Ajaccio in Corsica il 15 agosto, e poi però ce ne sono tanti altri. Intanto un pochino di musica.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Care amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

è arrivato il momento dei nati oggi, allora andiamo a ricitare Napoleone Bonaparte, ma poi entriamo invece in Italia e torniamo in Italia, perché nel 1971 nasceva uno degli attori italiani penso più amati, no? Per quanto riguarda il panorama del cinema e della televisione italiana, stiamo parlando di Raul Bova, che nasceva proprio il 15 agosto 1971. Per quanto invece riguarda il cinema internazionale e per quanto riguarda un attore che è premio Oscar, conosciuto in tutto il mondo e veramente ha avuto una carriera immensa, stiamo parlando di Ben Affleck. Oggi 1972 per l'appunto, giornata speciale. E poi invece, sempre rimanendo nel mondo della recitazione, parliamo di Jennifer Lawrence, 1990, attrice statunitense, stella di Hunger Games e anche premio Oscar, quindi un'altra grande attrice. Oggi sono per lo più nel cinema, no? Sia italiano sia internazionale, quelli che sono i compleanni. E poi, beh, come sempre, come dico ogni volta in questo momento, fatevi sentire per quelli che sono i vostri compleanni, quelli dei nostri sorrisini. Quanti di voi fanno il compleanno il 15 d'agosto? Beh, per esempio il mio papà oggi fa il compleanno, quindi assolutamente chissà quanti oggi o quante persone conoscete che proprio oggi festeggiano il compleanno. Beh, fatevi sentire, perché noi, sapete, a noi fa piacere festeggiare i vostri compleanni, noi viviamo anche quelli dell'almanacco, però i vostri sono sicuramente più sentiti. 345 48 45 663, lo stesso discorso vale anche per gli anniversari. Quante persone festeggiano l'anniversario il 15 d'agosto? Beh, fatevelo

Gilli Galli per dare la sveglia a chi magari si è appena svegliato, per far iniziare il 15 agosto a chi si è appena collegato col piede giusto, ricordandovi che questa sera saremo a Cusignana di Gevere del Montello per il Sorriso in Piazza. Vi aspettiamo, tra l'altro cosa molto importante che non ho detto, che tutto al coperto, si mangia al coperto, si balla al coperto, quindi non abbiate paura del tempo che può cambiare, perché a Cusignana sono veramente super organizzati, c'è un rinomatissimo stand gastronomico con un sacco di proposte e poi vabbè dalle ore 21 inizia quello che è lo show di Radio Sorriso con l'animazione, i gadget, il divertimento della radio più giovane che mai, con Alex, Iris e il sottoscritto, quindi Giovannino a tenervi compagnia. Poi ci sarà il momento del grande spettacolo pirotecnico, altro momento veramente molto emozionante, e quindi vi aspettiamo, venite numerosi, create il vostro gruppo e venite a divertirvi con noi per passare questo 15 agosto 2026 tutti insieme. È veramente un bellissimo ritorno. Io ringrazio e saluto intanto tutti gli amici che organizzano, come dire, questa bellissima sagra, l'amico Matteo in particolare, ma tutti, perché sono veramente una bella squadra e non vedo l'ora, sono già carico questa mattina e non vedo l'ora di essere lì questa sera, perché porto veramente dei bellissimi ricordi nel cuore quando sono stato proprio a Cusignana di Gevere del Montello. Quindi vi aspettiamo numerosi e intanto ci balliamo ancora un po' di... ci balliamo ancora qualcosa, giustamente, e ci ascoltiamo anche Zorbas, Anima Greca.

E stavo pensando una cosa, che anche in questo 15 agosto potrei chiedere un momento temperatura. Non chiedo un momento meteo perché so che praticamente c'è il sole ovunque, anche se si stanno avvicinando delle nuvole che poi nei prossimi giorni si faranno sentire, ma non ne parliamo nella giornata di oggi. Però un bel momento temperatura mi farebbe piacere aprirlo. Quindi in questo momento, se sei all'ascolto di Radio Sorriso e magari sei in macchina, o magari hai un termometro di quelli esterni vicino a te, o magari sei al bar e il bar ha un termometro, mandami la foto al 345 48 45 663. Vediamo chi è più caldo in questo momento, qual è la zona con la temperatura elevata, o chi magari sta un po' meglio a livello di temperatura. Fatemelo sapere. 345 48 45 663, vi aspetto, e tra poco apriremo anche la parte dedicata alle richieste musicali, quindi mi raccomando, fatevi sentire anche allo 0423 736680 o 736681. Tra poco apriamo la terza ora insieme, ancora qui su Radio Sorriso con Giovannino.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
2: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21.30, ingresso libero.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:06. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto, riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

partiamo con la terza ed ultima ora insieme. Michele Rodella, una fumata bianca. E vado a salutare l'amica Anna. Un abbraccio forte, un buon Ferragosto anche a te, Anna. Sono tanti i messaggi che sono arrivati in queste due ore, proprio al 345 48 45 663. Allora do il buongiorno all'amico Ross, anzi all'amica Rossella. Buongiorno ad Andrea dalla provincia di Vicenza, e poi buongiorno anche a Caterina dalla provincia di Udine, a Raffaella di Asolo, buongiorno, buon Ferragosto logicamente, anche all'amica Sandra da Gemona del Friuli, e non solo, anche all'amica Dina di Rodeano Alto e a Magda di Fiume Veneto, e saluto anche Marzia di Fiume Veneto, assolutamente un grande abbraccio anche alla Fiorella di Motta di Rivenza, che ci augura un buon Ferragosto, un po' come fa l'amico Mario, l'amico poeta di Gazza Veronese. E poi vado a salutare anche l'amico Beniamino da Silea, ciao Beniamino, buona giornata, e anche l'amica Pia di Tavagnacco, provincia di Udine, e non solo, continuo con Antonio, anche lui ci augura il suo buon Ferragosto. Vi ricordo che Radio Sorriso non vi lascerà soli neanche nella giornata di Ferragosto, siamo in diretta da questa mattina alle ore 7 e continueremo fino alle 20 a essere in diretta, e vi ricordo che poi dalle ore 21 saremo invece con il sorriso in piazza, e vi aspettiamo logicamente numerosi a Cusignana di Giavera del Montello. Siamo già pronti, noi prontissimi a farvi passare veramente una bella serata fatta di ballo, però il consiglio rimane sempre quello: venite prima, venite a cena, perché c'è veramente un ricco stand gastronomico, poi c'è il Luna Park, la pesca di beneficenza, la pista è in acciaio, quindi si balla su pista in acciaio, e cosa ancora più importante, è tutto al coperto, sia la parte dedicata alla gastronomia e alla cena, e poi anche la parte dedicata al ballo. Cosa ancora più importante, come da tradizione, bellissimo spettacolo pirotecnico, quindi veramente sono tutti gli elementi, poi ci siamo noi, Alex, Iris e Giovannino, che vi tengono compagnia, ci sono tutti gli elementi per un bel Ferragosto, e allora vi aspettiamo Cusignana di Giavera del Montello.

siamo ascoltati i Caramel con Senza Luce. Vado a salutare l'amico Cesare, un abbraccio forte a Cesare, un saluto all'amica Solidea da Rodeano Alto e un abbraccio e anche devo scusarmi con Anna di Fontane, perché ieri dovevo salutare il fratello Luigino di Altivole e anche i figli, ma non li ho fatto, quindi un abbraccio Luigino, un abbraccione fortissimo, so che tu sei un ex alpino e allora ti dedico il duo di Bassano con Alpino di Razza, subito dopo Accontento invece chi mi richiede Pietro Galassi e Aurora Codazzi con questa bella novità del 2026, Scusami il titolo.

0: Pietro Galassi, Aurora Codazzi, scusami, andiamo a salutare l'amica Dora da Reggio Emilia che vuole augurare a tutti noi un buon Ferragosto e ci scrive: la mia radio preferita, sempre con voi, se è possibile vorrei ascoltare questo bel brano. Un abbraccio Dora, buon Ferragosto!
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato.

Gianni De Gocon, ma quando torno a Padova, così abbiamo accontentato chi ci ha richiesto questa canzone, l'amico Gomiero, grazie da Conselve, Marcello, eccolo qua, adesso ho trovato il nome. Ciao Marcello, un abbraccio fortissimo a te. Poi buongiorno Radio Sorriso, oggi giorno di Ferragosto, vi faccio tanti auguri, vorrei richiedere una canzone che però purtroppo, come ho scritto all'amica Violetta di Brescia, non riusciamo ad inserire questo brano perché non ce l'abbiamo cantata da nessuna orchestra. Un bacio grande lo mando anche a Rita Di Magnago e si prosegue con Fabio Corazza, il Ciaccia Baila Cicco.

Castelli con Ridammi Indietro il Cuore su Radio Sorriso. Andiamo a salutare Mario di Gazzo Veronese che ci manda le fotografie, dice, di questa mattina, processione mattinata al Cezon. Ciao, grazie delle fotografie. Ciao Mario, un abbraccione forte a te. E poi salutiamo anche l'amica Sara, ti abbiamo accontentato prima, mannaggia te, dovete fare attenzione quando richiedete le canzoni poi di ascoltare la radio. Salutiamo anche Tarcisio invece. Tarcisio oggi è da festeggiare perché è il suo onomastico e lui voleva fare gli auguri a tutte le persone che portano il suo stesso nome con il 2 di

con un'estate da ricordare. Allora saluto Pietro di Tristino. Ciao Pietro, una buona giornata anche a te, un buon Ferragosto. Saluto invece l'amico Antonio da Parma che ci ha chiamato e ci richiede il prossimo brano. Arriva un bel valzer, Claudio Nanni con Gioioso.

0: con Ballo con te. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso. Ricordo ancora il numero di WhatsApp, SMS e Telegram per richiedere le vostre canzoni preferite, scrivendoci al 345 48 45 663.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da
9: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta. Non ci sono feriti. La struttura adibita a vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera. In corso le indagini dei carabinieri. Allo Zenna, Palermo, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri, la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa, durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango. Rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona, Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Radio Sorriso, la musica, chiedila allo 0423 736680.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

siamo ascoltati anche l'orchestra Castellina Pasi con Fiore della Gioventù. Siamo tornati indietro di qualche anno. Adesso vado a salutare Giovanni Sciro che ci ha appena mandato un messaggino. Grazie mille per il tuo messaggio e andiamo ad accontentarti con un tuo brano. Arriva la polca, polca in Vespa.

abbiamo ascoltato Renzo Biondi con Piove Fuoco, così abbiamo accontentato anche Katia di Padova che ce l'ha richiesta sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. A ricordarvi questa sera grande appuntamento con noi, si balla a Cusignana, Giavera del Montello, Cusignana sotto Giavera del Montello, insomma semplicissimo da arrivare, c'è un bel stand gastronomico, si mangia molto bene, poi si ballerà con la musica delle grandi orchestre, quella di Radio Sorriso, quindi vi aspettiamo. Tra l'altro questa sera c'è anche lo spettacolo pirotecnico dedicato proprio alla festa dell'Assunta, perché è consuetudine proprio nella giornata dell'Assunta fare i fuochi d'artificio, quindi spettacolo anche per tutti voi che sarete in nostra compagnia. Noi continuiamo invece ora con la bella musica, andiamo ad ascoltarci un brano dell'orchestra di Stefano Capitani dal titolo Sei la mia musica.

0: sorriso Francesca Mazzucato con Gitana, uno dei suoi nuovi singoli che fanno parte del suo ultimo lavoro discografico, Sono Tua. Allora salutiamo Patrick che è qui, che poi oggi nel pomeriggio tornerà a trovarvi, giusto?
1: Buongiorno Iris, buongiorno amici di Radio Sorriso, nel pomeriggio tornerò a trovarvi e aspetterò come sempre.
0: Hai sbagliato orario?
1: No, nel senso che insomma non sapevo cosa fare stamattina.
0: E effettivamente qua. È così, perché oggi Patrick doveva essere in vacanza, mi aveva detto guarda, esatto, mi prendo un giorno, il giorno di Ferragosto non ci sono,
1: però non sono capace di restare a casa, quindi.
0: E poi stamattina quando entro ho detto io ci vedo doppio, però, che dai, questo è sicuro che ci vedo doppio, però
1: insomma ti ho allietato la giornata,
0: sì,
1: con una, sì, buona brioche, è vero?
0: Sì,
1: no?
0: è vero, complimenti, perché le brioche erano veramente buone, ne ho mangiate mezza perché sai che io sono indietro, quindi un'intera non riesco a mangiarla.
1: No, ma insomma,
0: però quella mezza che ho mangiato me la sono proprio gustata. Sì, poi con la frutta sopra, con la crema,
1: buona.
0: Mia.
1: Comunque oggi sarò qui dalle 15 alle 18.
0: Sì, quindi vi aspettiamo. Dopo di me ci sarà il direttore dalle 13 alle 15, poi Patrick al 15-18, 18-20 Luca. E poi questa sera vi aspettiamo tutti quanti a Giavera del Montello, esattamente a Cusignana, con gli amici in festa e in festa con noi di Radio Sorriso.
1: Esattamente, ci sarà una grande serata di ballo, divertimento con Iris, Alex e Giovannino, e alla fine di questa bellissima serata ci saranno anche ci sarà uno spettacolo pirotecnico per festeggiare appunto questo bellissimo Ferragosto.
0: Ci vieni a trovare?
1: E questa sera no, perché sono a cena, però domani mattina sarò qui di nuovo, insomma, dai, bene o male cercherò di pensarvi, mi farebbe molto piacere, va, cosa vuoi?
0: Ogni tanto bisogna dare spazio anche alla famiglia.
1: Esatto,
0: ma
1: esatto,
0: puoi venire con tutta la famiglia al Sorriso in Piazza.
1: Ma sono tutt'altra parte, capito?
0: Hai capito?
1: Sono dalle parti di Marostica, un po' verso i monti.
0: Allora andiamo con i Magri Lisoni e tornano i tempi belli.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in pancione al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Sorriso.
8: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
9: Oceania.

successi del maestro Mario Riccardi, casa e chiesa, un bel modellatino Fox. Si continua a ritmo di mambo con le belle collaborazioni Castellina Pasi con Simona 40, questa è Dondola, vai col mambo.

Della Ferrari e i Casanova, sei la fine del mondo, anche lei sarà protagonista con tutta la sua orchestra a Cusignana giovedì 20 agosto, quindi un altro bellissimo appuntamento al quale non dovete assolutamente mancare. Ovviamente stasera con Radio Sorriso, il 20 con Rossella Ferrari, ma poi ogni serata è un divertimento a Cusignana fino al 22, quindi non mancate questi grandi appuntamenti, anzi fino al 23 di agosto. Detto questo, noi proseguiamo con Matteo Tarantino. Oi, oi, che calor, la baciata!

0: Ciao Alex, volevamo salutarti e augurare a tutti
1: buon Ferragosto!
2: Grazie ragazzi, Nazarena, Gabriele e tutta la famiglia stupenda, Elisabeth, Mattia, buon Ferragosto anche a voi. Con i Rodigini, la voce di Monica, arriva il Foxettino Jukebox.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
0: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 14 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
7: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

Un grazie ad Abbey Record, edizioni musicali Bagutti, e noi proseguiamo ancora in musica con la Franco Bagutti Band. Ascolteremo questo bel moderato begin, Amor Sincero, richiesto e dedicato alla cara amica Linda di Maniago.

Ciao Alex, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Volevo ascoltare se possibile il brano Sorprendimi, cantata da Omar Lambertini ed Elisa Perin. Grazie da Marco di Stienta in provincia di Rovigo. E allora fatevi sentire anche voi, cari amici, al 345 4845 663. Arrivano anche Pietro Galassi con Omar Codazzi. Stesso posto, stesse sagre.

Daniela Cavanna, pazzesco, la Tarantella, brano che dà il titolo anche al suo tour 2026, un tour pazzesco, 14:23 minuti. Tra le belle canzoni di Luca Bergamini arriva questo bel ritratto.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni Classe 1, il brano del mese, l'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna. E ne approfitto per ricordarvi che invece stasera l'orchestra Sorriso sarà proprio alla Sagra d'Agosto di Altivole. Salutiamo tutto il comitato, tutta l'organizzazione di Altivole, grande festa dove troverete anche nei prossimi giorni il nostro super gonfiabile di Radio Sorriso. E allora vi invitiamo ovviamente a scattarvi una bella foto e poi inviarcela al 345 48 45 663. Allora un saluto e un grazie anche a tutti gli amici di Altivole, buon lavoro per queste bellissime serate con le migliori orchestre italiane e le grandi cover band. Proseguiamo con Alex, arriva Daniele Desideri, altra bella collaborazione con Classe 1 Edizioni.

Veronica Cuneo e Matteo Bensi con Figlia dei Monti sulla vostra radio più giovane che mai. Salutiamo anche la mitica Luciana, salutiamo la nostra Solidea e andiamo avanti con la mazurka. Questa ve la propongo io, me l'hanno scritta proprio anche pensando un po' al mio lavoro, quello dell'insegnante di panificazione. È nata questa mazurka del fornaio, vai che si gira!

0: Castellina Pasi, la voce di Andrea con Romagna vestita di rosa. Con questo brano, amici, io vi saluto, ma è già arrivato il nostro Patrick, pronto, carico, abbronzatissimo.
1: Abbronzatissimo. Ciao Alex, buongiorno, buon pomeriggio, buon Ferragosto, amici di Radio Sorriso.
0: Benissimo, ti lascio il timone della nostra radio più giovane che mai, io vado a preparare il tutto perché adesso partirò con il nostro mezzo radio con un po' di preparativi per il palcoscenico di questa sera, perché staremo, ricordo, a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta, un appuntamento importantissimo al quale vi invitiamo ovviamente ad arrivare solo per ballare o anche per cenare, perché si mangia molto molto bene, poi c'è Luna Park, pesca di beneficenza, insomma c'è da divertirsi per tutti i gusti. Noi vi faremo ballare dalla tradizione, il grande liscio ovviamente che è sempre immancabile nelle nostre serate, come anche qui a Radio Sorriso, ma non mancheranno i balli di gruppo, un po' di latino, un po' di discoteca, insomma contenteremo tutti. E poi sai che c'è, Patrick, quel momento molto atteso del lancio dei gadget.
1: Esatto, quindi gadget a non finire per quanto riguarda questa bella serata. Ricordiamo anche che l'ingresso è gratuito, quindi approfittatene, perché insomma sarà una bella serata di divertimento, di allegria con Iris, Alex e Giovannino.
0: E qualche sorpresa, perché arriverà qualche speaker di Radio Sorriso e a sorpresa sul palco con noi questa sera. Vi lascio con questo brano targato Galassi, Ioselito, Cimarelli, Olivotti, le belle collaborazioni, questa è Las Palmas. Da Alex è veramente tutto, vi aspetto stasera a Cusignana, numerosissimi. Ciao Patrick.
1: Ciao Alex.
0: Ciao sorrisini.
1: Serata.

0: state ascoltando Un pensiero per voi. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 15 e 2 minuti.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un buon sabato 15 agosto, oggi giorno di Ferragosto, quindi mi suol dire che vi auguro un buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto di questa bellissima radio, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. Ci siamo appena ascoltati questo rondò per aprire queste tre ore insieme con Rossella Ferrari e Casanova. Un saluto lo mando all'amica Enrica di Treviso che mi ha scritto che è stata già accontentata ieri, però Enrica un saluto te lo mando volentieri, un saluto grande con un abbraccio. E adesso parliamo un po' di famiglia, perché anche oggi diciamo che è un giorno in cui si può stare in famiglia, divertirsi magari al mare, in montagna, con qualche bella grigliata, insomma qualche bel pranzo. E allora la famiglia ve la presenta lui, Raul Casadei, per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: All'uomo accade sempre, nei momenti più belli o più drammatici della sua esistenza, perfino in punto di morte, di gridare la parola mamma. D'altra parte l'acqua, anche dal monte più alto, inesorabilmente ritorna al mare. E tu? Allorché avvertirai un vuoto nella tua vita, chissà se riuscirai a resistere alla tentazione di voltarti indietro.

E con Armando Savini siamo restati sempre in tema di grande tradizione a tempo di mazurka con Bionda e Mora. E adesso andiamo a ricordare anche i numeri per interagire insieme a me in questo in queste tre ore di trasmissione: il 345 48 45 663 per i messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 o 73 6681 per accontentare appunto le vostre belle dediche e richieste. Andiamo sempre in musica, arriva lei, la regina della Romagna, per voi con Mia nonna lo diceva, Roberta Cappelletti per voi, e un abbraccio lo mando all'amica Anna di Trebaseleghe. Ciao Anna, un bacione grande.

Eccolo qua, questo era il tango con Nicola, la terza, questo destino, un bel tango tutto da ballare ma da ascoltare su Radio Sorriso. Vi ricordo che oggi è Ferragosto, io vi faccio tanti auguri di buon Ferragosto, siete in diretta con Patrick fino alle ore 18, sarò qui a tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste, però adesso vado a salutare l'amica Branca di Trieste che mi ha richiesto una canzone di Omar Codazzi. Allora Branca, io ti accontento e ovviamente ti mando un abbraccio grande, che arrivi fino a Trieste. Arriva per te Omar Codazzi con In Silenzio.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.

E allora baciami stupido con Rita Del Mare, questo bel Fox su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo giorno di Ferragosto con Patrick fino alle ore 18 a tenervi compagnia per le vostre belle dediche e richieste. Adesso andiamo subito ad accontentare l'amica Marilena e Adelio, gli amici di Oriago, a cui mando un abbraccio. E allora, carissimi, per voi arriva Gianni Dego con Madonnina del Mare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E ci siamo ascoltati Dio dei Monti con la Franco Bagutti Band e la voce di Simone. E andiamo sempre in musica con le belle canzoni. Arriva per voi Omar Lambertini con La Cura e poi accontenteremo l'amica Paola, scusate, l'amica Rita di Vallese con Cecilia. Intanto La Cura con Omar Lambertini.

siamo ascoltati Cecilia per Rita di Vallese di Oppeano, questo bel valzer con Luca Orsoni. Un saluto lo mando anche all'amica Paola di Noventa di Piave, che mi dice che è al fresco e col condizionatore acceso ovviamente in casa. Quindi Paola, un abbraccio anche a te e un saluto a tutti gli amici di Noventa di Piave. Ciao ragazzi. Allora, vi ricordo questa sera, prima di salutarvi, perché siamo ormai giunti al termine di queste tre ore insieme, vi ricordo questa sera grande appuntamento a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre con gli speaker di Radio Sorriso in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, e grandi sorprese perché ci saranno anche altri speaker che verranno a trovarvi questa sera, non io perché purtroppo ho un impegno, però mi farebbe molto piacere essere lì con voi. Ma mi raccomando, partecipate perché ci saranno tantissimi gadget a disposizione, ballo su pista in acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico e ragazzi, mi raccomando, per chi volesse mangiare qualcosa, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi c'è anche il Luna Park e anche la pesca di beneficenza, quindi mi raccomando, pesca di beneficenza, andate a pescare il vostro numerino e sicuramente porterete a casa un bellissimo premio. Poi ci sarà lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte, non mancate questa sera con Sorriso in Piazza, questo Ferragosto da trascorrere con noi, mi raccomando, e l'ingresso ovviamente è libero. Allora io saluto ultimamente Massimo di Tre Porti che mi ha richiesto i Philadelphia e poi Giuliana di Prozzolo di Camponogara che mi ha richiesto una canzone di Titti Bianchi. Detto questo, io vi saluto, vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, vi lascio in buone mani perché tra poco arriverà il nostro buon Luca a tenervi compagnia fino alle ore 20 e intanto grazie a tutti per le belle dediche e richieste, vi saluto con i Philadelphia con questo mix Occhi, quindi tutte le canzoni che parlano di occhi. Ascoltiamolo bene, un saluto dal vostro Patrick e mi raccomando, passate una buona serata di Ferragosto e sempre con le persone che vi vogliono bene. Circondatevi sempre di tante belle cose. Un abbraccio e un bacio dal vostro Patrick. Ci risentiamo qui su Radio Sorriso martedì dalle 18 alle 20. Ciao!

0: avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: vero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
1: Sono le 18:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da
3: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra. Argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: La voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, Ciliegi in Fiore. Ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Buonasera sorrisini, ben ritrovati. Le 18 e 11 minuti di questo sabato 15 agosto 2026. Buon Ferragosto carissimi. Ringrazio naturalmente Patrick che vi ha tenuto compagnia fino a poco fa e adesso ci sono io, vi terrò compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. Naturalmente la voce è quella di Luca. Saluto anche l'amico Stefano, l'amico Stefano di Udine, che purtroppo non posso accontentare con la richiesta che mi ha fatto perché il brano non l'abbiamo presente nel nostro nei nostri archivi. Però caro Stefano, se hai il piacere di richiedere un altro brano, naturalmente io sono qui a tua completa disposizione. Ti saluto e ti auguro una buonissima serata. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, per sapere come state trascorrendo questa giornata di agosto e naturalmente anche per le vostre richieste musicali, perché sapete bene che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare appunto con le vostre richieste. 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Io vi aspetto numerosissimi. Intanto andiamo con un bel moderato, Alida Ferrarese, L'ombra del vento.

Ilenia ai festival con Innamorata di voi, e vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, che voleva dedicare a tutti i sorrisini, ma in particolar modo a tutte le sorrisine, questo brano, e augurare a tutti un buon Ferragosto. Grazie mille Giovanni e buon Ferragosto anche a te, grazie per le belle parole, per i complimenti che mi hai fatto, gentilissimo, ma soprattutto grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Una buonissima serata, un abbraccione forte forte forte. Saluto anche Maria Damira, che anche lei sta passando il suo Ferragosto a casa, seduta sulla poltrona, tranquilla tranquilla, e naturalmente noi le teniamo compagnia e questo ci fa molto molto piacere. E mi richiede il prossimo brano, un bel tango, Walter Losi con La comparsita, sempre qui su Radio Sorriso.

Hasta la vista, Luca Panama, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Teresa della Costa Azzurra, che in realtà non si trova nella Costa Azzurra, ma è in vacanza, è in quel della Val di Susa, al fresco, e aveva il piacere di ascoltare questo brano. Buon Ferragosto anche a te, carissima, anche naturalmente a Fabio, e buon fresco, buona montagna, e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Un abbraccio forte e una buonissima serata. Vado a salutare anche l'amica Giovanna da Porto Tolle, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare prima di una piccola pausa. Non posso riposare, Franco Bastelli, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e buon Ferragosto anche a te, carissima Giovanna.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio. È l'una e un minuto. Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: Amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.